0: Pacheco, sei molto stufo di tutte le stupide precione di tuo padre. Prendilo per volare.
1: Ya no queda nada.
2: Pacheco, attacchi Pacheco.
1: Che pueda.